cantami una canzone. Una canzone d'amore. Una melodia che mi fa sentire come se fossi in una poesia. E viviamo insieme in quella fantasia.

0: ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.
1: Campus Bordeaux, 88.

la città che non si ferma mai. Un po' di silenzio, solo un attimo, fammi pensare. Sento l'odore dell'asfalto, l'immondizia delle lacrime.